0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock. In the night.

0: preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con LR Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock.

Giornata bellissima, lo sento. Io ho questa percezione che quella di oggi sarà una giornata solare, non si andrà oltre i 35 gradi, farà caldo anche nelle zone montane. Ecco, ho detto tutto? Manca forse qualche particolare tecnico, ma lo scopriremo tra poco. Intanto c'è Iggy Pop in questo nostro The Alarm Rock Show, Radio Easy Rock. Buongiorno da Nino Carollo, The Passenger.

0: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo. Radio Easy
1: Rock Meteo. Un saluto e bentrovati agli amici di Radio Easy Rock da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con l'anticiclone africano ben saldo sul Mediterraneo e dunque anche sul nostro territorio. Sul Triveneto sarà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata, con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 31 e i 35 gradi. I valori più elevati si registreranno in pianura, ma localmente anche sulle zone montuose. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Sono le 7:04 minuti, questi sono i Police con King of Pain. Il loro ultimo album era il 1983, loro veramente avevano già dato troppo. Pochi dischi, però insomma l'essenziale. Synchronicity, un album davvero indimenticabile. Era il disco di Every Breath You Take, era il disco di King of Pain, di Synchronicity, di tante altre canzoni. E oggi li abbiamo suonati perché, essendo il 16 luglio, dobbiamo fare gli auguri a Stuart Copeland, il batterista del trio, di questo power trio, e anche stato fondatore dei Police. Lui aveva questo stile unico, caratterizzato da un uso direi innovativo dei piatti e proprio da quei ritmi che erano influenzati dal reggae. Quindi un grande, un mito, una leggenda. E quindi tanti auguri a Stuart Copeland. Gli avete fatto gli auguri? No, dico, è importante, lui è sui social, è molto attivo e apprezzerebbe il vostro messaggio privato, un vostro direct message questa mattina. Fateglieli anche da parte mia, Come sempre gli artisti, quando fate gli auguri agli artisti, vi rispondono in tempo reale. New Radicals.

0: Radio Easy Rock Spotlight.
1: È l'ora di ricevere un bel po' di regali. Beh, una bella coppia di biglietti per andare al Pordenone Blues Festival innanzitutto. Perché? Perché questo sabato 18 luglio c'è un gran spettacolo, una tripla possibilità, tre grandi artisti, anzi due artisti, una band, Toby Lee, Judith Hill e poi la Chris Barras Hollow Souls. Se volete assistere a questa gran serata di blues e non solo, beh ragazzi cari, dovete catapultarvi subito al vostro telefono e mandarci subito un WhatsApp con scritto il vostro nome e la località dalla quale ci state ascoltando, perché riceverete in regalo questi due biglietti con i quali appunto entrerete al Pordenone Blues Festivals, di cui naturalmente Radio Easy Rock è media partner.
2: Radio Easy Rock.

0: Aperti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
3: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Scriviamo il futuro digitale con i nostri software e lo rendiamo presente con i nostri partner pronti a darvi assistenza.
4: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
3: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
4: www.sistemipuv.it.
5: Ehi, fermati subito da Industrial Cars. Il momento di svoltare è adesso. È arrivato l'Eco Bonus. Fino a 10.000 euro di sconto sulla gamma diesel se rottami un veicolo Euro 4 o precedente. E se passi all'elettrico, il risparmio raddoppia fino a 20.000 euro. Industrial Cars. Mettiamo il turbo al tuo lavoro. Passa in concessionaria e scopri il tuo prossimo veicolo commerciale. Industrialcars.it e social.
6: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
7: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litro a soli 2,69 euro.

0: Tempa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto.
1: Ma quanto pesa la bolletta?
2: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
1: Ma è leggerissima!
2: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: trovi offertissime così. Latte UHT 1 litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in Piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
3: Un nuovo crossover dove prestazioni ed efficienza si uniscono. Nuova Omoda 7. Interni futuristici, con display centrale scorrevole da 15,6 pollici, che crea un ambiente da abitacolo premium. Scoprila in versione plug-in hybrid, con autonomia di oltre 1200 km. Tecnologia, design, piacere di guida. Omoda 7, un'avventura unica, da vivere ogni giorno. Scoprila da Autoteam 9 o su intergeanordest.it.
4: Sei un camionista e cerchi GNL di alta qualità? O viaggi con un'auto a metano? Ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Porpetto, la tua sosta, la tua energia.
5: Radio Easy Rock, viabilità.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buongiorno, buon giovedì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Sulla A4 Venezia-Trieste un incidente sta provocando code tra la Tisana e l'innesto con la A23 in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova lunghe code per un mezzo in avaria tra Sirmione e Brescia-Est in direzione Milano. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera, giovedì 16 luglio, alle 5.30 di domattina, giorno 17, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia. E sempre per lavori, in questo caso di competenza di società autostrade SPA, dalle 23 di questa sera alle 5 di domattina verrà chiuso il tratto autostradale di A23 Palmanova Tarvisio, compreso tra Udine e Gemona in direzione dell'Austria. Tale chiusura si ripeterà anche la notte di lunedì 20 luglio. Inoltre, nelle medesime notti, a partire dalle ore 20 verranno chiuse l'area di servizio Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
10: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: I Doors con Touch Me, eccoli qua, i Doors, super, ci voleva un po' di Jim Morrison, così come ci vuole anche un super rock and roller della prima ora, il nostro carissimo Daniele di Rovigo, che abbiamo qui al telefono. Buongiorno Daniele di Rovigo.
1: Buongiorno.
0: Allora, senti una cosa.
1: Buongiorno rocker.
0: Eccolo, così, così vuole, perché la tua voce è davvero inconfondibile, ormai sei di casa, potresti essere una voce... Potresti essere una bella voce qui della radio quando dici buongiorno rockers. Dillo, dillo, fammi sentire.
1: Buongiorno rockers.
0: Allora, Daniele è stato il primo e va premiato giustamente, perché essendo anche un easy rocker della prima ora, mi sembra doveroso darti questa bella opportunità di farti entrare al Pordenone Blues Festival. E quindi nella data di sabato hai questi tre grandi artisti, cioè Toby Lee, Judith Hill e Chris Barras Hollow Souls. Quindi ti divertirai, farai una, diciamo, una bella scorpacciata di blues, rock and roll, eccetera eccetera eccetera. Allora, dove stai andando di bello, caro Daniele?
1: Sto andando al lavoro.
0: Ma dai, ma
1: adesso,
0: non mi dici.
1: Adesso inizio a lavorare.
0: E poi
1: gli ultimi due giorni, poi sei in ferie.
0: E dove vai di bello?
1: In Friuli, ad Ovaro.
0: Ma bene, montagna. Bene, così respirerai.
1: Voglio cercare un po' di fresco.
0: Ok, respirerai aria bella, pulita e fresca. Ti auguro buona, sì. Beh, adesso buon lavoro e poi buone vacanze per la prossima settimana. Ciao Daniele, grazie.
1: Grazie mille, buon lavoro anche a voi, grazie. Buongiorno rocker! Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

I Blur con There's No Other Way, come dicono loro, There's No Other Way, invece è Way, There's No Other Way. Sono le 7:29 minuti, ancora buongiorno da Nino Carollo, adesso ci sono gli Nailer, li sentiamo a tutto volume? E allora dateci sotto.

0: preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con LR Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Eccoci qua con un nostro gradito ospite, finalmente arrivato, Gioio. Ciao Gioio. Gioio ovviamente chitarrista dei Paper Cut, la nostra band tribute che suona a Linkin Park. Ben trovato caro Gioio, buongiorno.
1: E ciao Nino, ciao a tutti gli Easy Rockers.
0: Allora Gioio, siamo nel pieno del mese di luglio e il calendario dei Paper Cut si fa decisamente rovente, e dal punto di vista delle chitarre il sound del Linkin Park unisce l'heavy metal dei primi anni 2000 a contaminazioni quasi pop ed elettroniche. Ecco, come ci si prepara a portare questo muro di suono su palchi estivi così caldi? E volevo chiederti, qual è il brano di questo periodo che ti dà più carica sprigionare dal vivo?
1: Sì, un luglio rovente sia per gli impegni che per le temperature, però poi una volta sul palco passa tutto in secondo piano. E come dici te, Linkin Park sono un connubio tra metal, musica elettronica, pop, e quindi deve essere pesante quando serve, ma anche spesso preciso. Ci sono parti ritmiche e melodiche, tutti incastri con le basi, che sì, bisogna prepararsi a suon di prove e attenzione ai dettagli e anche allenamento fisico, perché dopo 2 ore di concerto sì, sono abbastanza cotto io personalmente, lo so gli altri. E invece per quanto riguarda la canzone, quella là che mi dà più la carica quest'estate è Runaway, perché abbiamo fatto un live in Slovenia e c'era tutta la gente, cioè non ce n'era uno che non saltava, era proprio una marea che saltava all'unisono, e da lì cerchiamo di caricare la gente perché ricapiti e sta capitando spesso. Fatalità, sto live non lo facciamo neanche, però chissà, magari come bis.
0: Ma sì che la riferete senz'altro e sarete anche richiesti, vedremo poi prossimamente in qualche tappa in cui ci saremo anche noi di Radio Easy Rock. Piuttosto volevo dirti che in una formazione così ricca, che ora vede anche una voce femminile come quella di Ele e una presenza ritmica e rap importante come quella di Satte, ecco, il lavoro delle chitarre è fondamentale per tenere insieme la melodia e la pura potenza del rock. Com'è adesso l'intesa sul palco in queste date estive e quanto vi state divertendo a far saltare il pubblico?
1: Intanto lasciami dire che è stata una vera fortuna riuscire ad allargare la famiglia Papercut con un super acquisto come la Ele, che saluto, e che dovrebbe festeggiare anche un anno dal primo concerto con noi, quindi viva la Ele quando sarà. E sì, devo dire che vedere la gente saltare nonostante tutto sto caldo è stupendo, meraviglioso. Però sì, anche ricordando quando facevo l'animatore, che per far saltare una persona il 10% devi saltare tu il restante 90%, e quindi è una lezione che porto anche sul palco. E sempre sul palco l'intesa con gli altri invece la costruisci suonando sempre di più, imparando a conoscere come si muovono gli altri, perché per esempio con Sat cerco di muovermi in una maniera diversa che con Mirko, perché hanno due stili di interpretare il palco diverso, insomma, quindi anche questo è tutto un lavoro che magari la gente non ci fa caso, però c'è anche lì.
0: Sì, c'è anche lì tanto allenamento e tanta fatica. Bravi ragazzi. Allora siamo arrivati a metà luglio e i vostri fan non vedono l'ora di sapere dove incrociarvi nei prossimi giorni. Gioio, allora ci lascio un promemoria con i prossimi appuntamenti imperdibili dei Paper Cut di questa settimana?
1: Beh, assolutamente. Allora, questa settimana saremo giovedì sera a Scandolara di Zero Branco al Beer Belly Fest, mentre sabato 18 saremo al Rock and Roll di Raw. Invece, udite udite, lunedì saremo insieme a voi al Vigo Rock di Vigo Novo. Invito comunque tutti a seguirci sui nostri social, lì pubblichiamo sempre le date, orari e gli aggiornamenti vari, e così potrete sempre venire a trovarci a cantare a squarciagola con noi le canzoni del Linkin Park.
0: Chiarissimo e limpidissimo. Allora ci vediamo intanto lunedì 27 al Vigo Rock, vi presenterò io personalmente ragazzi anche perché devo fare dei regali a nome di Radio Easy Rock a tutti i presenti. Oh, grazie Gioio, in bocca al lupo e rock and roll sempre. Ciao, alla prossima.
1: Ciao Nino, grazie per l'invito, è stato un piacere. Un saluto a tutti gli Easy Rockers e ci vediamo sotto palco. Ciao. Radio Easy Rock.
2: The most beautiful music ever.

0: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
1: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
2: Fino al 28 luglio, cornetto classico, 8 per 60 grammi, 3,70 €.
3: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubioma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Sciuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
4: Visita il nuovo showroom Alubioma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubioma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
5: 30, 40, 50.
6: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
5: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marche con sconti da capogiro.
6: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
5: Ah, che rima!
7: Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99 €. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89 €.
6: Galassia!
7: L'iper risparmio per tutti.
8: A San Donà di Piave sta per cambiare tutto. Bergamina Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere, divani e complementi. È il momento perfetto per arredare casa con la qualità Bergamin a condizioni irripetibili. Ma affrettati, dobbiamo svuotare tutto. Bergamina Arredamenti, San Donà di Piave. Scopri di più su bergamin.it.
9: Sono

0: trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Allora, come le sembra questa classe A?
3: È fantastica, ma anche la classe C di dietro e quella GLA.
2: Vuole provarle?
3: Posso?
2: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
3: Ah, davvero?
2: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
4: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
5: Voglia di natura, relax e divertimento? Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasin La Mede. Sul Monte Zoncolan ti aspettano i giochi di una volta, passeggiate guidate alla ricerca di erbe spontanee e un goloso picnic a chilometro zero.
6: Goditi le fasi della Fienagione, il mercatino agroalimentare e artigianale e la cucina locale, ispirata allo chef Gianni Cosetti.
5: Fasin La Mede, il 19 luglio a Sutrio.
7: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
8: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio.

0: Radio Easy Rock News.
1: Oggi la sentenza del Tribunale di Genova sul crollo del ponte Morandi dell'agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. Tra i 57 imputati anche l'ex AD di Autostrade Castellucci, per il quale sono stati chiesti 18 anni. Egle Possetti del Comitato in ricordo delle vittime Ponte Morandi.
2: Abbiamo aspettato con fiducia e oggi è una giornata importante, una giornata determinante nell'iter processuale. E ovviamente noi ci aspettiamo delle condanne, è inutile che lo nascondiamo, e ci aspettiamo delle condanne nei tre filoni di SPEA, Autostrade e Ministero, perché tutti hanno contribuito a quello che è successo.
1: La Camera ha approvato la nuova legge elettorale, lo Stabilicum, 217 voti a favore, 152 contrari. Norma centrale, il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti. Ancora tensione nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe reintrodotto le preferenze. È tutto da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado sul sicuro da Galassia. Ci sono grandi marchi con sconti da capogiro.
1: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3, a solo 2,99 euro. Birra original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml, a solo 3,89 euro.
1: Galassia!
0: L'iper risparmio per tutti.
2: 3, 2, 1, go!
3: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile fiscale e vi porta su un altro pianeta.
4: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite servizi in velocità e sicurezza.
3: Un piccolo passo nel digitale, un grande passo nella gestione contabile fiscale.
4: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
3: www.sistemipuv.it.
5: Ma quanto pesa la bolletta?
6: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
5: Ma è leggerissima!
6: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
7: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
8: Sì, sì, chiaro.
7: Sì? E cosa ho detto?
8: Comodini, luci LED.
7: Eh?
8: Bergamin.
9: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
10: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
11: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
10: Goppion Caffè, bevilo buono.
12: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
13: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
14: Ehi, fermati subito da Industrial Cars. Il momento di svoltare è adesso. È arrivato l'Eco Bonus. Fino a 10.000 euro di sconto sulla gamma diesel se rottami un veicolo Euro 4 o precedente. E se passi all'elettrico, il risparmio raddoppia fino a 20.000 euro. Industrial Cars. Mettiamo il turbo al tuo lavoro. Passa in concessionaria e scopri il tuo prossimo veicolo commerciale. Industrialcars.it e social.
15: Voglia di natura, relax e divertimento? Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasin La Mede. Sul Monte Zoncolan ti aspettano i giochi di una volta, passeggiate guidate alla ricerca di erbe spontanee e un goloso picnic a chilometro zero.
16: Goditi le fasi della Fienagione, il mercatino agroalimentare e artigianale e la cucina locale, ispirata allo chef Gianni Cosetti.
15: Fasin La Mede, il 19 luglio a Sutrio.
17: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù.
18: Decolla la convenienza!
19: Solo fino al 29 luglio. Birra Heineken, 4 lattine da 330 ml a solo 2,35 euro. Magnum Algida per 3 o per 4 a solo 3,79 euro.
20: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù. Abbiamo a cuore la tua spesa.
21: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock. Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Infatti, per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Accendi la tua estate con il Pordenone Blues & Co. Festival. Il 18 luglio, Toby Lee, Judith Hill e il Chris Barra Solo Souls, nella loro unica data in Italia. Pordenonebluesfestival.it.
3: 30, 40, 50.
4: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
3: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marche con sconti da capogiro.
4: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
3: Ah, che rima.
5: Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99 euro. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89 euro.
4: Galassia,
5: l'iper risparmio per tutti.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Saldi incredibili da quota 3000. Oltre 2000 paia di scarpe firmate, la sportiva, scarpa, garment, topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.

0: Aflix trovi offertissime così: latte UHT 1 litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Un nuovo crossover dove prestazioni ed efficienza si uniscono. Nuova Omoda 7. Interni futuristici, con display centrale scorrevole da 15,6 pollici, che crea un ambiente da abitacolo premium. Scoprila in versione plug-in hybrid, con autonomia di oltre 1200 km. Tecnologia, design, piacere di guida. Omoda 7, un'avventura unica, da vivere ogni giorno. Scoprila da Autoteam 9 o su intergeanordest.it.
3: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno.
4: Lavorazioni in marmo e gres per edilizia e arredamento.
3: Ti aspettiamo nello showroom di Mestrino in via Marco Polo e su rampazzocallisto.com.
4: Approfittane ora. Puoi pagare comodamente in 10 rate a tasso zero.
3: Rampazzo Callisto. Rivestiamo i tuoi spazi.
5: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
6: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
5: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
6: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
6: e su bissolocasa.com.
7: Alubom, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubom.si.
8: Ehi, fermati subito da Industrial Cars. Il momento di svoltare è adesso. È arrivato l'Eco Bonus. Fino a 10.000 euro di sconto sulla gamma diesel se rottami un veicolo Euro 4 o precedente. E se passi all'elettrico, il risparmio raddoppia fino a 20.000 euro. Industrial Cars. Mettiamo il turbo al tuo lavoro. Passa in concessionaria e scopri il tuo prossimo veicolo commerciale. Industrialcars.it e social.
9: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
10: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
9: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
10: Info su coopvolpago.it e sui social.
11: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Attenti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: L'Este Music Festival torna ad emozionare il Castello Carrarese. Direttamente da Sanremo, il 23 luglio arriva Marco

0: grande tributo al film Demon Hunters il 22 luglio. Scopri tutto il programma su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
1: Pioggia di fatture spaziali da Saturno.
2: Fatture processate.
1: Pratiche nebulose.
2: Già chiuse.
1: Tempesta di atti in arrivo.
2: Depositati.
3: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro.
2: Per gestire le attività e aumentare l'efficienza dello studio.
3: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale.
2: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
3: www.sistemipuv.it.
4: 30, 40, 50.
5: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
4: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marche con sconti da capogiro.
5: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
4: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99€. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89€.
5: Galassia!
4: L'iperrisparmio per tutti. Ma quanto pesa la bolletta?
6: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
4: Ma è leggerissima!
6: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
7: A noi piace mantenere le promesse.
8: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
7: Goppion Caffè. Bevilo buono.
9: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
10: Ehi, fermati subito da Industrial Cars. Il momento di svoltare è adesso. È arrivato l'Eco Bonus. Fino a 10.000 euro di sconto sulla gamma diesel se rottami un veicolo Euro 4 o precedente. E se passi all'elettrico, il risparmio raddoppia fino a 20.000 euro. Industrial Cars. Mettiamo il turbo al tuo lavoro. Passa in concessionaria e scopri il tuo prossimo veicolo commerciale. Industrialcars.it e social.
11: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado sul sicuro da Galassia. Ci sono grandi marchi con sconti da capogiro.
1: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3, a solo 2,99 euro. Birra original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml, a solo 3,89 euro.
1: Galassia!
0: L'iper risparmio per tutti.
2: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
3: imperdibili occasioni.
2: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
3: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
4: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
5: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
6: Fino al 28 luglio, cornetto classico, 8 per 60 grammi, 3,70 euro.
7: Un nuovo crossover dove prestazioni ed efficienza si uniscono. Nuova Omoda 7. Interni futuristici, con display centrale scorrevole da 15,6 pollici, che crea un ambiente da abitacolo premium. Scoprila in versione plug-in hybrid, con autonomia di oltre 1200 km. Tecnologia, design, piacere di guida. Omoda 7, un'avventura unica, da vivere ogni giorno. Scoprila da Autoteam 9 o su intergeanordest.it.
8: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV.
9: Decolla la convenienza! Solo fino al 29 luglio, birra Heineken, 4 lattine da 330 ml a solo 2,35 euro. Magnum Algida per 3 o per 4 a solo 3,79 euro.
10: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa!
11: Voglia di natura, relax e divertimento? Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasin Lamede. Sul Monte Zoncolan ti aspettano i giochi di una volta, passeggiate guidate alla ricerca di erbe spontanee e un goloso picnic a chilometro zero.
12: Goditi le fasi della Fienagione, il mercatino agroalimentare e artigianale e la cucina locale, ispirata allo chef Gianni Cosetti.
11: Fasin Lamede, il 19 luglio a Sutrio.

0: Aplix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

0: Radio Easy Rock
1: News. Giornata dal peso storico ed emotivo enorme per Genova, il mio pensiero va alle vittime. Così la sindaca Silvia Salis, presente in aula nel giorno della sentenza sul crollo del Ponte Morandi che provocò 43 vittime, condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Continuano ad aumentare le città da bollino rosso per le ondate di calore, saranno 16 domani, ma sabato saliranno a 19. E sempre domani alle 11.30 al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia. Via libera della Camera, la legge elettorale 217 sì, il voto finale a scrutinio segreto, ha approvato il provvedimento che ora passa all'esame del Senato. I voti contrari 152, 2 gli astenuti, cartelli delle opposizioni in aula, è truffa, tutti a casa. Sentenza storica, la Corte di Giustizia Europea dà ragione agli ex dirigenti della Juventus Agnelli e Riva bene sul caso plusvalenze. Da adesso le sentenze della giustizia sportiva dovranno essere sottoposte al parere di un giudice indipendente. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Gli AC/DC, una di quelle canzoni in cui si dimostra bellamente quella che era la regola aurea di Angus Young. Cioè lui diceva: non serve suonare tantissime note quando sai dove deve cadere esattamente ognuna di loro. E lui effettivamente qui lo fa, perché non è uno di quei brani in cui riempie tutto, è abbastanza facile secondo me per Angus Young riempire veramente tutto, ma è uno di quelli in cui lui colpisce, poi si ritira, poi ricolpisce, poi si ritira. Insomma, una delle genialate per l'appunto proprio degli AC/DC, con cui abbiamo aperto la terza ora della nostra Highway to Rock, che continua con i Deep Purple.

0: Allora, come le sembra questa classe A?
1: È fantastica. Ma anche la classe C di dietro. E quella GLA.
0: Vuole provarle?
1: Posso?
0: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
1: Ah, davvero?
0: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da trivellato.
2: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
3: Di Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
4: imperdibili occasioni.
3: Esatto, su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20%, 30% e 50%.
4: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
3: Ti aspettiamo da Di Solo Casa a Gambellara, Vicenza.
5: Fatto l'ultimo aggiornamento.
6: Ci colleghiamo.
5: Nel video
6: aiutarvi.
5: Trovate il flusso operativo.
6: Sta arrivando uno
5: strumento. Ci colleghiamo
6: tecnico.
5: Per aiutarvi.
7: Dottoressa, sento le voci.
6: Lei è un cliente sistemi?
7: Sì.
6: Allora è normale.
5: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
8: Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voci insieme ai nostri partner.
5: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
8: www.sistemipuv.it.
9: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubhoma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
10: Visita il nuovo showroom Alubhoma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubhoma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
9: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
10: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
11: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
12: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
13: Il gelato Latte Busche, goloso, senza coloranti né conservanti, solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
14: L'Este Music Festival torna ad emozionare il Castello Carrarese. Direttamente da Sanremo, il 23 luglio arriva Marco.

0: biglietto al film Demon Hunters il 22 luglio. Scopri tutto il programma su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
4: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati, lungo la A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per traffico intenso in direzione Venezia tra Brescia Centro e Peschiera del Garda. Per traffico intenso si rallenta sulla A4 Venezia-Padova tra il bivio per la A13 e quello per la tangenziale di Mestre verso Trieste. Mentre sulla stessa tangenziale segnaliamo, sempre per traffico intenso, code verso Milano tra Miranese e Marghera e verso Trieste tra Terraglio e la A27. Attenzione a ostruzioni sulla strada che causano rallentamenti sulla A4 Venezia-Trieste tra la A28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Infine sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero si registrano lunghe code per un mezzo pesante in panne tra Mantova Nord e la A4 in direzione dell'Austria. Per rimanere informati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

rock and roll, gli Offspring, Why Don't You Get a Job. Lo sai come sono gli artisti, no? Gli viene in mente un'idea e poi in qualche modo devono fissarla nella mente. Ecco, Klaus Meine, per esempio, degli Scorpions, quando non ha la sua chitarra con sé, di solito fischietta per fissarsi la melodia in testa. In una canzone in particolare, però, aveva deciso che quel suo fischiare doveva assolutamente essere parte della canzone. Quindi, quando la casa discografica gli ha detto no, ma togliamolo però il fischio iniziale, lui ha detto bene, allora senza fischio io non vi do la canzone. Volete sapere com'è andata? Ci aveva assolutamente ragione lui.

Uno dei capolavori dei Kasabian Blast, This Acid House, in questa Highway to Rock di giovedì 16 luglio 2026 che continua con me, Claudia Valentini, fino alle 19. Mi ha fatto un sacchissimo di tenerezza questa storia degli Young the Giant, che hanno un sacco di cose nuove adesso da affrontare. Per esempio il batterista François Comtois aveva annunciato agli altri che sarebbe diventato papà. E allora da lì si sono messi a parlottare, capito? Un po' come delle chiocce, tutti insieme. Ah, ma allora ti capiterà questo, ah, ma poi la vita. Sai quelle robe, no? Che capitano tra amici quando c'è qualcosa di importante di questo tipo. Che poi finisci veramente sempre a parlare della vita, delle cose importanti, eccetera, eccetera. E lì però è nata anche quella che loro hanno definito una sorta di febbre creativa, da cui naturalmente è partito anche il nuovo album che si chiama Victory Guidance, e dentro c'è questo nuovo singolo che vi facciamo sentire, Evergreen.

0: Nel 2007 i Manic Street Preachers ci regalavano questa Autumn Song.
1: Radio Easy Rock.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

E che gli vuoi dire a Jimi Hendrix? Niente, bisogna solo inchinarsi. Proprio lui con la sua Hey Joe alle 18.41 in questa Highway to Rock di giovedì. Ed essendo giovedì, attenzione, perché questa sera, se per caso vi siete persi la puntata di domenica del nostro Crosstown Traffic Chaos, avete l'occasione per recuperare. Come sempre, come accade ogni giovedì sera tra le 21 e le 23, c'è un nuovo viaggio di Crosstown Traffic Chaos. Si recupera la puntata di domenica scorsa.

0: approfitti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: Ma quanto pesa la bolletta?
5: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
4: Ma è leggerissima!
5: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
6: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
7: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
8: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
9: Goppion Caffè, dal 1948 lavora solo i migliori caffè del mondo.
8: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: alla Prix trovi offertissime così: latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Un nuovo crossover dove prestazioni ed efficienza si uniscono. Nuova Omoda 7. Interni futuristici, con display centrale scorrevole da 15,6 pollici, che crea un ambiente da abitacolo premium. Scoprila in versione plug-in hybrid, con autonomia di oltre 1200 km. Tecnologia, design, piacere di guida. Omoda 7, un'avventura unica, da vivere ogni giorno. Scoprila da Autoteam 9 o su intergeanordest.it.
3: Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasin La Mede, le fasi della Fienagione sui prati del Monte Zoncolan, con i giochi di una volta, passeggiate guidate, picnic a chilometro zero, mercatini e la cucina locale. Fasin La Mede, il 19 luglio a Sutrio.
4: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
5: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
5: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
7: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
7: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
8: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
9: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.
10: Rumors spreading round, your life takes its time. About to shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Da ZZ Top, la loro La Grunge. Questa è una di quelle cose che alzo qui in studio. Finché non trema tutto, non sono contenta. Un giorno o l'altro si formerà una crepa, tipo, sull'edificio, e verranno a cercarmi. Ma fino a quel momento, volume al massimo e via andare. Anyway, cari Easy Rocker, mi sa che siamo arrivati anche oggi al capolinea, alla nostra Highway to Rock di questo giovedì 16 luglio 2026. Si conclude qui. Ma non è tutto, perché effettivamente questa sera, se volete, potete salire sul nostro taxi e farvi un bel viaggio per la replica di Crosstown Traffic Chaos a partire dalle 21 e fino alle 23. Io sono Claudia Valentini, vi auguro una splendida serata a questo Radio Easy Rock. Ed è così che andrà, perché ci sono anche loro, The Shinedown, nuovo singolo, Young Again.

0: La sentenza di primo grado giunta a quasi 8 anni dalla tragedia che causò la morte di 43 persone. Condannata a 12 anni l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Ok della Camera la nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Opposizioni in subbuglio. Legge elettorale truffa Meloni a casa. Dilagano le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Centinaia di persone si sono riunite nel centro di Kiev sventolando bandiere ucraine dell'Unione Europea. Le proteste nel pieno del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Sport e ciclismo, tripletta di Tim Merlier al Tour de France. Lo sprinter belga conquista la terza vittoria personale vincendo la 12ª tappa della Grand Boucle. Resta in maglia gialla lo sloveno Pogacar. È tutto, a più tardi.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.
2: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore contesto ancora in prevalenza soleggiato e caldo sul Triveneto, con però qualche nuovo temporale che si ripresenterà sui settori montuosi entro sera per l'arrivo di nuove infiltrazioni di aria più umida in quota che disturbano l'anticiclone. Temporali e rovesci che poi nella notte e nella mattina di venerdì potranno transitare anche sulle aree pedemontane e sulle alte pianure, risultando localmente di forte intensità. A seguire nel weekend e sabato ancora dei temporali seguiti da un generale calo delle temperature a partire da domenica con un clima decisamente più gradevole. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
1: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
2: Fino al 28 luglio, cornetto classico, 8 per 60 grammi, 3,70 euro.
3: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
4: Sì, chiaro.
3: Sì? E cosa ho detto?
4: Comodini, luci LED.
3: Eh?
4: Bergamin.
5: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
6: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
7: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V.
8: Decolla la convenienza! Solo fino al 29 luglio, birra Heineken, 4 lattine da 330 ml a solo 2,35 euro. Magnum Algida per 3 o per 4 a solo 3,79 euro.
9: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa!
10: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
11: Un nuovo crossover dove prestazioni ed efficienza si uniscono. Nuova Omoda 7. Interni futuristici, con display centrale scorrevole da 15,6 pollici, che crea un ambiente da abitacolo premium. Scoprila in versione plug-in hybrid, con autonomia di oltre 1200 km. Tecnologia, design, piacere di guida. Omoda 7, un'avventura unica, da vivere ogni giorno. Scoprila da Autoteam 9 o su intergeanordest.it.
12: Voglia di natura, relax e divertimento? Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasin La Mede. Sul Monte Zoncolan ti aspettano i giochi di una volta, passeggiate guidate alla ricerca di erbe spontanee e un goloso picnic a chilometro zero.
13: Goditi le fasi della fienagione, il mercatino agroalimentare e artigianale e la cucina locale, ispirata allo chef Gianni Cosetti.
12: Fasin La Mede, il 19 luglio a Sutrio.
14: 30, 40, 50.
15: Signora Convenienza, che fa? Gioca all'otto?
14: Signor Risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marche con sconti da capogiro.
15: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
14: Ah, che rima!
16: Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99 euro. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89 euro.
15: Galassia!
16: L'iper risparmio per tutti.
17: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno.
18: Lavorazioni in marmo e gres per edilizia e arredamento.
17: Ti aspettiamo nello showroom di Mestrino in via Marco Polo e su rampazzocallisto.com.
18: Approfittane ora. Puoi pagare comodamente in 10 rate a tasso zero.
17: Rampazzo Callisto. Rivestiamo i tuoi spazi.
18: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
17: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da 2 bottiglie da 1,5 litro a soli 2,69 euro.

0: pesa la bolletta.
1: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, iniziamo segnalando rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova causati da traffico intenso in direzione Venezia tra Brescia Centro e Peschiera del Garda. Per lo stesso motivo si viaggia a rilento sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e l'allacciamento con la A13 e in colonna sulla tangenziale di Mestre sempre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Infine vi anticipiamo che per lavori in un tratto di competenza di Autostrade per l'Italia, dalle 23 di oggi alle 5 di domattina la A23 Palmanova Udine Tarvisio sarà chiusa tra Udine Sud e Gemona Osoppo in direzione dell'Austria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock. Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Infatti, per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
3: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
4: Fino al 28 luglio, cornetto classico, 8 per 60 grammi, 3,70 euro.
5: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
6: Ehi, fermati subito da Industrial Cars. Il momento di svoltare è adesso. È arrivato l'Eco Bonus. Fino a 10.000 euro di sconto sulla gamma diesel se rottami un veicolo Euro 4 o precedente. E se passi all'elettrico, il risparmio raddoppia fino a 20.000 euro. Industrial Cars. Mettiamo il turbo al tuo lavoro. Passa in concessionaria e scopri il tuo prossimo veicolo commerciale. Industrialcars.it e social.
7: Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasin La Mede, le fasi della fienagione sui prati del Monte Zoncolan, con i giochi di una volta, passeggiate guidate, picnic a chilometro zero, mercatini e la cucina locale. Fasin La Mede, il 19 luglio a Sutrio.
8: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
9: Sei un camionista ai circhi GNL di alta qualità? O viaggi con un'auto a metano? Ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Porpetto, la tua sosta, la tua energia.

0: alla Prix trovi offertissime così: latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
5: 30, 40, 50.
6: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
5: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marche con sconti da capogiro.
6: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
5: Ah, che rima.
7: Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99 euro. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89 euro.
6: Galassia,
7: l'iper risparmio per tutti.
8: Di Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
9: imperdibili occasioni.
8: Esatto, su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20%, 30% e 50%.
9: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
8: Ti aspettiamo da Di Solo Casa a Gambellara, Vicenza.
10: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
11: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da 2 bottiglie da 1,5 litro a soli 2,69 euro.

0: Radio Easy Rock
1: News. Condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto 2018 che provocò 43 vittime. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Tra le altre pene 5 anni a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti. La presidente del comitato vittime Egle Possetti.
2: La cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante, invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
1: Altri due morti sul lavoro in Italia, a Montesano Salentino, nel Leccese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina ha perso la vita folgorato da una scarica elettrica. Nel Trevigiano, a Giavera del Montello, un uomo schiacciato da un rullo mentre era in una cava. Italia sempre più sotto scacco del caldo torrido, aumentano le città da bollino rosso, 16 domani, sabato saliranno a 19. Tour de France, Tim Merlier vince la 12ª tappa, terzo successo personale per lo sprinter belga. In maglia gialla lo sloveno Pogačar. È tutto da Jenny De Gaetano, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.

0: Ecco a lei, come le sembra?
1: Questo vino è spaziale.
0: Controllo pieno dal vigneto alla cantina. Tracciabilità, sostenibilità, nessun retrogusto di inefficienza. Equilibrato sul piano normativo. Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con il software Enologia.
2: Salute!
0: Il futuro è digitale. Con Enologia ha più gusto.
3: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
0: www.sistemipuv.it.
4: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubomà è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
5: Visita il nuovo showroom Alubomà in via Cicerone a Trieste. Vai su alubomà.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa. Puntiamo in alto.
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
7: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
8: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù.
9: Decolla la convenienza! Solo fino al 29 luglio, birra Heineken, 4 lattine da 330 ml a solo 2,35 euro. Magnum Algida per 3 o per 4 a solo 3,79 euro.
10: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superv. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Allora, come le sembra questa classe A?
12: È fantastica, ma anche la classe C di dietro e quella GLA.
11: Vuole provarle?
12: Posso?
11: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
12: Ah, davvero?
11: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
13: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
14: L'Este Music Festival torna ad emozionare il Castello Carrarese. Direttamente da Sanremo, il 23 luglio arriva...

0: Demon Hunters il 22 luglio. Scopri tutto il programma su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
1: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
2: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
1: E paghi in 10 rate a tasso zero.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
0: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
5: 30, 40, 50.
6: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
5: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marchi con sconti da capogiro.
6: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
5: Ah, che rima.
7: Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99 euro. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89 euro.
6: Galassia,
7: l'iper risparmio per tutti.
8: Radio Easy Rock, viabilità.
9: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buonasera, a causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si verificano incolonnamenti in direzione Venezia tra il bivio per la A21 e Brescia Est. Passiamo quindi ai lavori in programma questa notte sulla nostra rete. Tra le 22 e le 5.30 lo svincolo di Mirano Dolo della tangenziale di Mestre verrà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Tra le 23 e le 5, per interventi di competenza di Autostrade per l'Italia, la A23 Palmanova Udine Tarvisio sarà chiusa in direzione dell'Austria tra Udine Sud e Gemona Osoppo. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
11: Radio Easy Rock.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto.
1: Fortunatamente.
2: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
1: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
2: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
1: www.sistemipuv.it.
3: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubhoma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
4: Visita il nuovo showroom Alubhoma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubhoma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%. Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Benvenuti da Bergamina Arredamenti.
7: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
6: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
8: Saldi incredibili da Quota 3000, abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di Quota 3000 in via Colonnello Fincato 27 a Verona.
9: A noi piace mantenere le promesse.
10: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
9: Goppion Caffè. Bevilo buono.
11: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. La senti. La scegli. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
12: Ehi, fermati subito da Industrial Cars. Il momento di svoltare è adesso. È arrivato l'Eco Bonus. Fino a 10.000 euro di sconto sulla gamma diesel se rottami un veicolo Euro 4 o precedente. E se passi all'elettrico, il risparmio raddoppia fino a 20.000 euro. Industrial Cars. Mettiamo il turbo al tuo lavoro. Passa in concessionaria e scopri il tuo prossimo veicolo commerciale. Industrialcars.it e social.

0: Matrix trovi offertissime così: latte UHT 1 litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Domenica 19 luglio vieni in Carnia per Fasilla Mede, le fasi della Fienagione sui prati del Monte Zoncolan, con i giochi di una volta, passeggiate guidate, picnic a chilometro zero, mercatini e la cucina locale. Fasilla Mede, il 19 luglio a Sutrio.
3: Allora, come le sembra questa classe A?
4: È fantastica, ma anche la classe C di dietro e quella GLA.
3: Vuole provarle?
4: Posso?
3: Sì, abbiamo tutto il tempo e più di 250 auto in pronta consegna.
4: Ah, davvero?
3: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
5: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
6: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
7: Radio Easy Rock.
8: Apartment. Let me know when you're entering a room. Yes,
9: can I get a drink of water?
8: I was wondering.
9: You want some?

fun anymore, and I can feel one of